0: E c'è qualcuno all'ascolto tra miei amici conoscenti che mi dirà: no, tu mi devi ancora 5 euro e ti sei dimenticato quella volta.
1: Ben venga.
0: No, però vabbè, io sì. Oh, ragazzi, faccio un appello, mettimi un drone. Se c'è qualche amico a cui devo dei soldi, ditemelo. Però non fate finta, mi raccomando, perché adesso arrivano in centinaia che mi diranno: mi devi 5 euro. Non è vero, De Biasi, io penso di avere forse...
2: E anche 4 caffè.
0: Ecco, ah, hai tenuto il conto dei caffè? Te l'ho offerto anche stamattina.
2: Anche 6 cialde.
0: 6? L'hai messo in conto?
2: 6 cialde.
0: Ma
2: sì.
0: Non è vero. Comunque, avete mai prestato dei soldi ad un amico anche piccolo?

0: Cari amici, allora, avete mai prestato anche pochi soldi a dei vostri amici, anche quando vi trovavate a una cena? Per esempio c'è Ingrid che ci scrive: buongiorno family, io aspetto ancora da un amico 20 euro per la cena di Capodanno del 2022. Sono passati 4 anni. Povera Ingrid. Perché lei ci scrive: gliel'ho ricordato un po' di volte e poi mi sono stancata. Giustamente, se glielo ricordi e lui non te li dà ancora... Sì, non lo so, lì comincia a esserci la mancanza di rispetto, però. Cioè, nel senso, io, se me lo ricordi tu che ti devo dei soldi dalla cena del Capodanno del 2022, la prima cosa che faccio è vado a un bancomat a prelevare e te li porto subito. No, perché è vero. Cioè, non mi va di avere debiti in giro. È una mancanza di rispetto, secondo me. Poi,
1: ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, io sono un generoso, sempre stato. Adesso, vabbè, ho passato anche 50 anni e non nascondo il fatto anche di amici stretti. E quando ho capito, ovviamente sotto osservazione di mia moglie, che se ne approfittavano di questo, sì, lì mi sono girati veramente i C, e non vi nascondo che adesso sono diventato uno che si fa rispettare, perché è giusto che sia così, perché come si dice... troppo buoni passi sì. Da buona giornata a tutti, sì, ciao cari.
0: Allora è vero, sì, a volte la generosità purtroppo sfocia il fatto che alcune persone se ne approfittino. Ecco, io credo che se una persona se ne approfitti lo si può chiamare amico, non lo so. Poi
2: sì, ma dipende sempre da che rapporto hai con la persona, perché se è un rapporto sano, uno deve chiedergli, ma uno si dimentica,

0: dice guarda, avrei bisogno di soldi indietro, il tuo amico ti dice guarda, purtroppo ho avuto un problema o te li do X giorno. Se invece il rapporto non è sano, possono cominciare i problemi.
1: Sì, e la domanda però è, per esempio, anche sui 5 euro? Cioè, voi andate a ricordarlo a una persona anche quando sono 5 euro per una cena, per esempio, fino a cifre come 20 euro. 20 euro non sono pochi, siamo d'accordo tutti, però sono cifre comunque piccole. Cioè, nel senso, non è che hai prestato centinaia di migliaia di euro o migliaia di euro a una persona per la quale ne hai bisogno poi. I 20 euro, diciamo che non sono quelli che ti cambiano la vita, però sarebbe giusto averli. Adesso, amici, l'abbiamo fatto per tutta la settimana e continuiamo a farlo, ma l'argomento rimane. Perché noi aspettiamo i vostri messaggi vocali. Nel frattempo però, come sempre, ci suggerite un disco da cantare ad alta voce. Quindi se volete, potete scriverci un disco che volete sentire da cantare ad alta voce. Ne sceglieremo due fra i vostri che ci proponete qui al 3332688688. E tra poco si deciderà un disco da cantare ad alta voce.

0: Ocean House, Jubel qui su Radio Company. Amici, alla velocità della luce abbiamo deciso, forse abbiamo deciso, due dischi tra quelli che ci avete proposto da cantare ad alta voce. Lo faremo anche domani perché ci piace questo gioco dove voi proponete dei dischi. Tra l'altro devo dire che gli ascoltatori si stanno sbizzarrendo sulle sigle dei cartoni animati. Dragon Ball l'abbiamo già messa poco tempo fa, ragazzi, però Sanpei effettivamente potremmo tenerla per domani. De Biasi, siamo pronti?
1: Ci proviamo.
0: Ci proviamo? Okay. Allora, le canzoni che abbiamo proprio scelto così, le prime che sono saltate all'occhio. La prima, la numero uno, che potete, mi raccomando, potete votare qui, è tra 1 2 3 3 3 2 6 8 8 6 8 8. La prima è questa.
2: No woman no cry.
0: No woman no cry. La numero due invece è...

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Stop Me Now, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce qui su Radio Company. Questa è la Family, 6 agosto 2026, sono le 7:25. Soldi prestati ad amici, ma non stiamo parlando di grandi cifre, perché le grandi cifre, vabbè, quello purtroppo succede, di fidarsi di qualcuno e magari poi non tornino indietro, e quello può essere realmente un problema, anche perché poi quando hai bisogno veramente di soldi, magari per la casa, per pagare le tasse, insomma per gli affari tuoi, magari non ce li hai e in quel momento ti secca. No, in questo caso parliamo proprio di cifre piccole, però che comunque creano quel fastidio. I compleanni in cui si dividono le cifre per fare un regalo unico, feste di laurea, feste di capodanno, le cene, quando si cene, pranzi, quando si va fuori, che si deve dividere, c'è sempre quello che si dimentica, non ha i soldi, ha 50 euro interi, ha la cifra intera, quindi non riesce a darti, insomma, quello che deve darti, e alla fine si dimentica di farlo, tu non glielo chiedi, e così si crea quella cosa emotiva che un po' ti dà fastidio, no? Sentiamo voi.
1: Ciao Sisma, bisogna fare come fa un mio amico, che quando si fa un regalo o qualcosa insieme, alla ricevuta lega anche il suo IBAN e tutti fanno il bonifico. Io invece più di qualche volta li ho persi.
0: Allora, io devo dire che questo sistema lo sto usando anch'io, lo stiamo usando anche tra noi amici, quando si fa un gruppo, per esempio, per fare un regalo di compleanno, no? Fai un gruppo WhatsApp, dopodiché metti o gli amici o io mettiamo il PayPal, per esempio, di turno, o l'IBAN addirittura, a cui fare eventualmente il bonifico. Ma c'è sempre quello che si dimentica di farti il bonifico. È quello il problema. E lì cosa fai? Vai a chiederglielo?
2: Fai un messaggio generico sul gruppo. Ragazzi,
0: vi ricordo che
2: avete pagato tutto.
0: È vero, bravo De Biasi, furbacchione. Poi
3: abbiamo fatto l'addio al celibato di una mia amica. E qui era stata invitata una sua amica che noi, tra di noi, non conoscevamo. E abbiamo deciso di offrire la cena alla futura sposa. Mm-hmm. Quando è arrivato il conto, abbiamo detto: "Bon, dividiamo per quante siamo, meno la sposa." Questa ha detto: io non ho portato soldi." Quindi si aspettava evidentemente che la sposa offrisse. Allora mi ha detto: "Boh, non c'è problema, il giorno del matrimonio ce li ritorni." Il giorno del matrimonio non si è mai avvicinata a nessuna di noi e anzi ha fatto finta di nulla. Quindi non abbiamo più visto questi soldi, ci ha dato un po' fastidio.
0: Certo.
3: E vabbè, è andata così. Ce la siamo pagata noi. Però lo abbiamo detto alla sposa: "Guarda che questa tua amica non ci ha dato i soldi e non ha partecipato alla cena che ti abbiamo fatto."
0: Sì, ma scusa, ma di che cifra si parlava? Comunque io a quel punto, ragazzi, se fosse stato in voi, cioè io non me la prendo neanche. Io dico: "Vabbè, guarda, io non divento povero per queste." Cioè io rimuovo, perché è inutile star lì a rimuginare. Se si parla di cifre piccole, quindi entro i 20 euro, 30 euro, dopodiché cominciano a girare le scatole, tipo Alessandro che ci scrive: "Prestati 500 euro, raga, 500 euro sono tanti. Ad un caro amico in serie difficoltà economica, più rivisti, sono passati 5 anni, vista la situazione in cui era, lo rifarei in ogni caso. Però ogni tanto penso, ecco, quelli sono soldi che sopra 500 euro non sono pochi, poi."
4: Sisma, ho fatto da sponsor per anni e anni, anni, per far festa, e mi sono mangiato stipendi per gli altri. Che cavolate,
0: vabbè.
4: Per non dire altro.
0: Sì, ma allora quelli in cui ho pagato da bere, per esempio quando si faceva festa, e magari poi tra virgolette non sono tornati indietro, no? Tu offri il giro e poi c'è quello che non te lo offre, eccetera, eccetera. Io quei conti lì non li ho mai fatti, perché quando stavo bene con le persone con cui stavo a un certo punto vai fuori, pensi, ti diverti e non ci pensi. Se vuoi offrire il giro, se vuoi offrire giri, se sei generoso quando vai in giro, non te ne devi pentire, secondo me. Comunque qualcuno ci scrive: "Certo, si dimentica, puntini puntini", e poi non scrive più niente. Completa il messaggio, vogliamo capire. Dai, avete mai prestato, anzi, ma più che prestato, secondo me è proprio quella situazione in cui ci sono più persone, si mettono dei soldi per un regalo, si mettono dei soldi per una cena, c'è sempre quello che si dimentica di darti 5-10 euro, queste cose qua, che poi alla fine danno fastidio. Come vi comportate in quelle situazioni lì? Li avete ricevuti indietro? Andate a chiederglieli al diretto interessato, oppure fate finta di niente e cercate di rimuovere e di dimenticare?
5: Radio Company, the summer is magic.

0: Club All Around the World qui su Radio Company. Allora, soldi che avete prestato, ma no, in questo caso tanti sono arrivati, tanti messaggi anche di soldi, tanti soldi. Per esempio Gianluca ci scrive: raga, visto che parlate di prestare, è già 5 anni che ho prestato 10.000 euro. Sì, al mio migliore amico che era in difficoltà. Più visti e più visto lui. Gianluca scrive: io fortunatamente non ho bisogno. Gianluca, potresti diventare nostro amico? No, perché insomma, cioè, visto che non ne hai bisogno, però non ci si comporta così. Ma siamo d'accordo che non ci si comporta così. Prima vieni a piangere ed implorarmi e poi mi giri le spalle e ti rifai un'altra vita. Io non so che fine hai fatto. No, no, ma totalmente siamo d'accordo, ma è assurdo. Poi,
1: ciao Enrico, ciao Radio Company. Questa voglio raccontarla perché è divertentissima. Si parla di una cifra proprio irrisoria, ma è il modo in cui è venuto. Mio suocero viene a casa da noi e mi dice: hai 5 euro da attaccarmi? Perché solo spiccioli mi servivano attaccati. Vabbè, cerca i 5 euro, guarda in casa, ma li troviamo, ecco i 5 euro. E mi dà tutti i centesimi. Mi fa: guarda che non ce li ho tutti, perché mi mancavano dei centesimi, mi mancavano 30 centesimi. Quindi mi ha dato indietro 4,70 euro. Appunto, okay. È una cosa da niente, però. Cioè, è ridicolo, il mio suocero. Però ha dato fastidio, cioè, una cosa da niente, ma ha dato fastidio.
0: Allora, in quel caso lì io non ci faccio caso, ragazzi, perché 30 centesimi, vabbè, uno ce li aveva. Ma posso dire, in quel caso lì voi avete fatto la figura dei signori e lui si è fatto la figura un po' la figuraccia. Cioè, nel senso, chi è che ci ha rimesso in quel caso lì? Cioè, loro hanno perso 30 centesimi e che sarà mai, perché 30 centesimi. Però, se guardiamo proprio la figura in sé, per quello che è successo, se l'è fatta lui la figuraccia che ti ha dato i 4,70 euro in monetine e non aveva gli ultimi centesimi per arrivare a 5. Quindi, pace amen. Va bene, amici, tra pochissimo c'è lo sfigometro. Nel frattempo, se volete, 333-2688-688, soldi che avete prestato, ma non si parla di grosse cifre. Quelle volte in cui magari, appunto, come adesso i 5 euro, il signore qui che aveva i 5 euro e sono ritornati indietro in centesimi, 4,70 euro, oppure alle cene, i regali condivisi dove non avete ricevuto quei 4, 5, 10 euro, che però è un piccolo sassolino nella scarpa che dà fastidio.
2: La Family Beach Club.

0: viaggio. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: Teste KPCHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: maglietta di classe all'elementare di mio figlio. I soldi anticipati per il regalo alle maestre si trattava di 2-3 euro, sempre le stesse che si dimenticano. Alla festa di quinta ho presentato il conto. Raffaella da Marostica. Raffaella, sei... Raffaello, 2-3 euro, dai, vieni qua, facciamo la colletta, te li diamo noi. C'è lo sfigometro!
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Si parte dall'Ariete, il periodo è super top per le vostre energie vitali. Potreste aprire un banco al mercato e vendere vitalità da quanta ne avete. Sfigometro meno 18 e rottometro 97%.
3: Ariete!
0: Toro, l'amore in questo periodo va super super super bene. Vi sentite fortunati e il vostro sex appeal è alle stelle. Sfigometro meno 20 e rottometro 100%.
4: X7.
0: Gemelli, i contatti con le persone vicine a voi sono facilitati. Siete amici fidati e ascoltatori discreti. Bravi. Sfigometro meno 17 e rottometro 89%.
5: Oye amigo, ponme la salsa.
0: Oye amigo. Cancro, malumori e incomprensioni sul lavoro. Venere ce la sta mettendo tutta per rompervi le scatole. E in effetti ci sta riuscendo. Sfigometro meno 7, rotometro 10%.
6: Ma ti sembra la comportazione?
0: No, per niente. Leone, interessanti opportunità che vi permetteranno di raggiungere obiettivi prefissati da un bel po' di tempo. Mi raccomando, guardatevi intorno. Sfigometro meno 14, rotometro 45%.
6: Cos'è sta merda?
0: No, dai. Vergine, la salute va molto bene. Siete però un po' ansiosi e questa tensione che vi portate dietro vi mette in difficoltà anche nelle situazioni più facili. Sfigometro meno 8 e rotometro 11%.
6: Che sfida!

0: Si riparte dagli amici della bilancia, grazie a Mercurio avete una chiarezza mentale da fare invidia a chiunque. Non esistono domande alle quali non avete risposta. Pendono tutti dalle vostre labbra, sfigometro meno 18, erotometro 91%.
1: Ehi, che ci fai nella nostra zona?
0: Scorpione, oggi scarseggiano un po' le energie, ma è tutto normale, state dando il meglio di voi sotto le lenzuola. Wow, ci sta che durante il resto del tempo siate un po' stanchi. Sfigometro meno 13, rotometro 43%.
1: Hai sbagliato quartiere, bello.
0: Sagittario, situazioni complesse da gestire in ambito lavorativo, anche i rapporti con i colleghi iniziano ad essere complicati, usate la diplomazia. Sfigometro meno 10, rotometro 15%.
1: Ti conviene tornare indietro, ma se no vuoi vedere che cosa succede.
0: Cos'è? Capricorno, energie buone, riuscite a fare tutto quello che vi si presenta davanti senza troppi drammi. Sfigometro meno 18 e rotometro 92%. Sembra un po' too much. Acquario, bella intimità con il vostro partner, c'è una conoscenza piuttosto intima che potrebbe essere pronta a diventare qualcosina di più. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
2: Il troppo stroppia sempre e comunque.
0: Pesci, il sole vi regala energie, gli altri astri invece vi fanno innervosire e ve la faranno sprecare. Questa settimana non avete un attimo di pace. Sfigometro meno 15, rotometro 50%.
1: Vai Sisma, acquista il bollitore.
0: Già fatto? No, non è vero, non l'ho acquistato. Biasi,
3: tocca a me?
0: Tocca a te. Se tanto mi dà tanto, il ragionamento.
3: Ok, tenendo conto che il 3 sicuramente no.
0: Il 3?
3: Il terzo segno.
0: Ah, ok, no, ok, ok.
3: Il terzo. 4 nemmeno. Il quinto forse.
0: Vabbè, ok. Ma però... li hai tenuti a mente così?
3: Sì, perché non me li ricordo.
0: Vai, vai, vai.
3: Il secondo
0: sarebbe?
3: Non vale.
0: Eh no, ma scusa!
3: Quello dopo l'ariete.
0: Ma allora, e che cosa viene dopo l'ariete? Inizia per T di Torino.
3: Toro!
0: Bravo! Vabbè, è troppo facile così, però De Biasi.
3: Una volta,
0: certo,
3: dai.
0: Che tu che segui Carlotta e me durante lo sfigometro, tu saresti, dovresti essere il primo a ricordarti quali sono i segni uno dietro l'altro. Perché facciamo una prova.
3: No.
0: Facciamo una prova.
3: Oddio.
0: Da che cosa si parte?
3: Dall'ariete.
0: Ok, e poi?
3: Toro.
0: Ok, perché te l'ho appena detto. E poi?
3: E poi?
0: Dai, che secondo me ce la fai senza pensarci troppo.
3: Vergine?
0: No. Vergine è quello con cui si chiudono i primi sei segni.
3: Ok, Vergine. Quindi
0: no.
3: Prima c'è Leone.
0: No, prima della Vergine,
3: esatto.
0: C'è Leone. E prima ancora?
3: Scorpione.
0: Cancro. E prima ancora?
3: E prima c'è il Toro.
0: Gemelli. No, De Biasi, mamma mia. Dai, sulle note di questo tango c'è il discorso volume di oggi.
4: Ora alza il volume.
5: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7.

0: che meraviglia! Energia 90. Modo qui su Radio Company era il disco alzavolume di oggi.
1: La Family Beach Club.

0: Mauro. I PIO, le 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
4: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Day, Lady Gaga assieme a Docci qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Le 8 e 7 minuti, il 6 agosto 2026, si parte di nuovo per l'ultima ora della Family.

0: voce riutilizzandola all'interno del nostro programma.
1: Pago,
0: non va bene.
1: Pago i diritti.
0: Sì, tu paghi i diritti, figurati, guarda.
1: A proposito di pagare,
0: tu secondo me non paghi neanche l'abbonamento a Netflix. È vero?
1: È vero.
0: Guarda, io lo sapevo, sei veramente. A proposito di pagare, allora, prima vi abbiamo chiesto prestiti, ma ne ha... Allora, l'abbiamo già fatto l'argomento prestiti, soldi prestati ad amici, però in realtà non è questo, perché ci arrivano messaggi che sono abbastanza sconvolgenti. Per esempio, prima c'era Gianluca che aveva prestato 10.000 euro a un suo amico, ma quelle sono cifre veramente assurde, e ci credo che poi si rompa un'amicizia se non ti vengono ridati indietro, perché lì manca proprio qualcosa. Però qui si parla proprio di quelle situazioni in cui devi regalare qualcosa a qualcuno e fai un gruppo, e quindi poi c'è quello che si dimentica di darti 5 euro, fai la cena, il pranzo in giro, dividi, fai la romana, dividi per tutti, e poi alla fine c'è sempre quello che non ti dà i soldi. Insomma, si tratta di cifre piccole che però danno un po' fastidio, no? E lasciano quel risentimento, un po' quella cosa emotiva che non va bene con il vostro amico, con la vostra amica che si è dimenticata casualmente di ridarvi dietro i soldi. De Biasi, per esempio, è uno che si segna le cialde che ha dato a tutti quanti qui in radio, vero?
1: Tutto segnato
0: nella blacklist che hai tu, va bene, poi
2: ciao,
0: sentiamo.
2: Sisma, allora per me questo è un tema veramente fastidioso, perché per anni in compagnia si è deciso ovviamente di fare i classici regali di gruppo, e chiaramente c'era sempre qualcuno che faceva lo gnoro al riguardo. Detto ciò, comunque il concetto è che quando tu vai a comprare una cosa la paghi, no? Quindi per lo stesso motivo, quando io metto i soldi al posto tuo, me li devi a priori, cioè non è che ci sono tante storie, e il fatto di fare i finti tonti risulta proprio da persone di poco spessore dal mio punto di vista, perché comunque, ripeto, quando tu vai fuori e ti prendi banalmente un caffè non è che dici ah beh sì aspetta te lo pagherò, vero? No, lo paghi subito, vero? E ecco, quindi questo è il mio punto di vista, e davvero che sia una cifra importante o una cifra irrisoria, comunque il concetto rimane questo tale e quale.
0: Allora, io non ho mai fatto, diciamo, personalmente, ma qui poi giustamente siamo tutti diversi e ci stiamo confrontando. Sulle cifre piccole non ci ho mai fatto caso, cioè non è che mi ricordo quello che non mi ha pagato si è dimenticato di darmi i soldi per il regalo di compleanno X, se sono cifre irrisorie. Certo, se cominciamo a parlare di cifre più grosse, è chiaro che lì, siccome non vi navighiamo, nessuno di noi naviga nell'oro, tranne Gianluca che ho visto prima all'Endinara, che lui, forse lui
1: va bene.
0: Lui sarebbe da farselo amico, perché insomma tutti noi insomma siamo qui che dobbiamo trovare modo di campare, ok? E quindi tutti noi ci dobbiamo guadagnare il pane per vivere. Se sono tanti di più i soldi, si fa fatica a dimenticarsi. Se si tratta di cifre piccole, io personalmente me le dimentico. Anche se è anche vero che ti ricordi più del gesto che dei soldi non ricevuti. È proprio il gesto che probabilmente dà fastidio.
3: Buongiorno company, Eros a Bruno Terme. Ma secondo me è il periodo, perché 7-8 persone sono venute a chiedermi soldi. 7, 300, 500, 1000, 50.000. Sapete cosa ho fatto? Non li do a nessuno, così sono sicuro che mi restano in tasca.
0: Beh, ci sta, ci può stare. Poi.
4: Ciao Sisma.
0: Ciao.
4: Allora, inizialmente non ci facevo tanto più di peso, ok? Avanzavo soldi per via dei regali, perché ero quello che organizzava sempre tutto. Mi mettevo come prima persona a organizzare, perché volevo che le feste venissero sempre bene. I primi anni, ok, lasci perdere, non mi ha dato. Poi ho trovato proprio la scusa che niente, mi hai mancato, non mi hai dato i soldi. Beh, la prima volta che ti vedo anche davanti agli altri,
0: no.
4: Guarda che avanzi i soldi,
0: no.
4: Fanno una figura di merda che sono loro, ah sì scusa, e te li danno. Ho preso questa abitudine, cioè anche la prima volta o la seconda che lo rivedo, gli faccio notare che non mi ha dato i soldi.
0: Anche davanti agli altri. Allora, tattica che sicuramente funziona. Diciamo che io non sarei quello che va ad umiliare qualcuno, perché cioè, secondo me è brutto. Fai la figura più da, passatemi il termine, signore, a fare quello che fa finta di niente, ed eventualmente farglielo notare magari un'altra volta per messaggi, o dirglielo di persona tu per tu. Poi
5: io anni fa ho imprestato 1.000 euro a una collega che era in difficoltà, e nel giro di un mese me l'ha restituiti.
0: Brava.
5: Quindi penso che si sia instaurata una buona amicizia da quella volta.
0: Beh certo, allora chi restituisce poi, ma in questo caso qui ci mancherebbe. Sì,

Anche nelle cifre piccole, secondo me, quando uno non restituisce, magari se n'è dimenticato, però va un po' a sfaldarsi quella fiducia che hai verso l'altra persona. 333-2688-688 per quando non avete ricevuto soldi prestati, anche quando si tratta di piccole cifre. Tra poco invece noi regaliamo 2 biglietti per il concerto di Cristiano De André.

qui su Radio Company, amici. Ancora buongiorno, adesso regaliamo due biglietti per il concerto di Cristiano De André. L'11 di agosto, e vi ricordo che noi partiamo con Asiago Live grazie a Due Punti Eventi. Da questo sabato 8 agosto ci troverete lì, anche noi di Radio Company. Sarà insomma una lunga settimana, anche qualcosa in più, insomma saremo lì per tantissimi concerti, tra i quali appunto quello di Cristiano De André, che si svolgerà l'11

0: regaliamo due accrediti, amici e amiche. De Biasi, come sempre la parola magica è affidata a te.
1: Ne ho una molto difficile.
0: Davvero? Ma una parola deve essere, eh?
1: Ok, ok.
0: Ok, difficile?
1: Sì, sì.
0: È difficile, quindi cerca di essere chiaro, mi raccomando. Dovete semplicemente, per portarvi a casa i biglietti, inviare un messaggio al 333-2688-688 con la parola chiave che vi darà De Biasi in questo momento. Prego.

0: Giovanotti Alfa qui su Radio Company, amici, siamo pronti per regalare due biglietti a Daniel dalla provincia di Rovigo. Ciao Daniel! Daniel? Daniel? Daniel, sei sparito? Daniel, ci sei? No, non c'è, no, non c'è. Ci ha buttato giù il telefono, va bene, non è un problema. Adesso cerchiamo di recuperarlo. Oppure è caduta la linea. Comunque, stiamo regalando due biglietti per l'11 agosto Cristiano De André all'Asiago Live. Saremo presenti lì con Radio Company per tantissimi altri eventi oltre a questo, quindi... Ciao Daniel.
1: Ciao.
0: Ciao, era caduta la linea?
1: No,
0: doveva
1: richiamarmi.
0: Ok, va bene. Senti Daniel, allora, noi ti regaliamo questi due biglietti per il concerto l'11 di agosto con Cristiano De André. Con chi ci andrai?
1: Mia moglie.
0: Ok, quindi sì, raggiungerete Asiago, che tra l'altro è molto fresco in questo periodo, quindi magari si sta un po' meglio. Arrivate su un po' prima, vi fate l'aperitivo e poi il concertone, d'accordo?
1: Certo.
0: Va bene, okay. Noi vi aspettiamo lì perché saremo anche noi lì, quelli di Radio Company, ovviamente tutte le sere, quando volete ci trovate lì, soprattutto per quanto riguarda voi l'11 agosto. Ciao Daniel!
1: Ehi, ciao a tutti! Ciao.

0: partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it. Company.

0: qui su Radio Company, amici, buongiorno. Soldi prestati, ma si parla in questo caso di piccole cifre, soprattutto in quei momenti in cui appunto ci sono regali da fare, cene, pranzi, insomma, dove si condividono dei conti e alla fine poi c'è sempre qualcuno che si dimentica di pagare.
1: Ciao family, ciao Sisma.
0: Ciao.
1: Allora, io sono quella che di solito si dimentica di restituirli, però sono anche la prima che dice per favore ricordamelo, perché altrimenti io so già che me lo dimentico.
0: Brava.
1: Quindi conoscendomi non lo faccio apposta. Me lo dimentico. Oppure se capita con PayPal, visto gli strumenti che abbiamo nel 2026, con PayPal lo faccio davanti direttamente alla persona, allora lì non me lo dimentico. Ma se devi darmi, non ho contanti, dammeli quando hai contanti, lì cioè lì mi dimentico e quindi dico alla persona o me lo ricordi tu o io so già che me lo dimentico, mi conosci, non lo faccio apposta. E viceversa, se c'è qualcuno che vedo che la manda avanti finché sono cifre entro i 15 euro e siamo super amici, dico vabbè chi se ne frega, lo ricorderò in un momento migliore tra virgolette. Dipende secondo me anche dal rapporto di amicizia che
0: certo.
1: hai, se vi conoscete bene, se uno conosce l'altra persona. Poi se c'è quello che sai che scrocca sempre e non restituisce mai, allora lì mi prendo in anticipo e cerco di non essere io quella che anticipa per non rincorrerlo. Quindi
0: allora, io vi giuro che quando mi trovo nella situazione di dover dare 5-10 euro a qualcuno anche per un regalo di compleanno, io faccio di tutto, ma veramente di tutto, in qualsiasi maniera. Se proprio proprio non riesco, vabbè, non ci riesco, ma faccio di tutto per dargli in quel momento, perché io lo so che io ho una memoria del cavolo e quindi me ne dimenticherò. Non lo faccio con cattiveria, quindi ci provo veramente in tutti i modi, che sia PayPal, che sia Satispay, che sia qualsiasi altra applicazione, non lo so, cerco anche addirittura di fare un dammi lì, ma te lo faccio subito perché poi mi dimentico. Così dovrebbe funzionare fra tutti. Poi
2: raga, ma parliamo del fatto che puntualmente quando è ora di andare a un concerto, ad esempio, tutti casati, tu lo proponi come prima persona, dici ragazzi in data X c'è l'artista che canta, bla bla bla, sono 80 euro se andiamo al parterre, sono 10 sedute, bla bla bla, tutti che dicono sì e nessuno mai che dice va bene li prendo io ragazzi e poi mi fate il pagamento se non è sottoscritto, e di conseguenza vabbè mi armo di santa pazienza, faccio l'acquisto dei biglietti. Cioè, nonostante l'IBAN sia sempre quello, e siamo in tre perché è una chat da tre, perché se vado in giro vado sempre in giro con i soliti tre disgraziati, arriva subito da una persona, dall'altra dopo un anno se va bene, del tipo ci vediamo anche al concerto, sì sì te li devo dare, te li devo dare, non te li dà in quell'occasione lì, e viene fuori semmai dal nulla dopo un anno, dice ah ma io ti devo ancora dare i soldi.
0: Allora, se passa, se sono tipo un centinaio di euro, raga, io rompo le scatole, cioè c'è poco da fa. Io glielo dico.
3: Sono tanti.
0: Sì. Bravo, De Biasi. Mamma mia, la De Biasi che viene fuori. Allora, De Biasi, quantifica quanti sono tanti e quanti sono pochi.
3: Allora, sono pochi 30. Dai 30 in su per me sono tanti.
0: Sì, però tu ti vuoi dirmi che ti dimentichi di 30 euro che un tuo amico si è dimenticato di darti? Cosa?
3: Posso lasciare andare però.
0: Puoi lasciare andare.
3: La prossima volta non mi prendo più questo impegno, diciamo.
4: Dai. Ciao Radio Company, sono Giada da Treviso.
0: Ciao.
4: Allora, anche noi abbiamo un gruppo WhatsApp dove mettiamo all'interno il Satispay, oppure per esempio il PayPal, tutte quelle cose lì che riguardano lo scambio di denaro. Molte volte c'è qualcuno che si dimentica, però solitamente che sia da una parte o dall'altra della compagnia, comunque noi ce lo ricordiamo sempre di darci i soldi. Per esempio è capitato due weekend fa che abbiamo fatto una cena a base di carne, noi solitamente mettiamo tutti i soldi, compriamo la carne, le bibite, tutto quello che c'è, e adesso nel giro di due settimane stiamo ancora raccogliendo i soldi, perché comunque facciamo tutti dei lavori molto diversi
0: sì.
4: E non riusciamo mai a trovarci sempre sempre, però alla fine noi per esempio con tutta la tranquillità, dicendolo con tutta la calma del mondo, avremmo sempre ricevuto i soldi indietro. Grazie, buona giornata.
0: Silvia ci scrive: esistono le note sul cellulare dove scrivere i soldi da ritornare alle persone che li avanzano, che siano 2 euro o 100, il resto sono tutte scuse. Siete degli scrocconi. Brava Silvia, mi hai fatto sorridere, è vero? Siete tutti.

0: soldi che non ci sono mai tornati indietro, ma magari poco, cifre da veramente poco, cioè quindi 5, 10 euro, 20 euro, però c'è questo assolino sulla scarpa che non riesci a toglierti. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, io sono una di quelle che anticipa, purtroppo, e ora che ricevo i soldi, insomma, ogni volta puntualmente passano mesi. Al momento, per esempio, una mia amica mi deve dare 96 euro per il biglietto di un concerto.
0: Porca miseria.
1: E 36 euro per delle attrazioni che abbiamo prenotato per il nostro viaggio a Vienna la prossima settimana. Faccio fatica io a mettermi nei panni di fare, cioè riscuotere le tasse, perché ho paura di mettere a disagio l'altra persona. Però minchia, sono più di 100 euro.
0: Non so,
1: forse mi aspetterei che partisse anche dalla persona in sé. Dai cavolo, cioè per i 100 euro ti ricordi che li devi dare a una persona, no?
0: Anche secondo me. Allora, io partirei con questo tipo di messaggio. Ah, stavo facendo i conti a fine mese. Siccome devo pagare le tasse, mi è arrivata la bolletta grossa. Guarda, ci sarebbero quei 96 più 36 che mi devi... Così un po' girandoci intorno, però tutto sommato.
2: Io ho capito che c'è qualcuno che lo fa apposta.
0: Ma
2: proprio
0: sì, è vero.
2: Per risparmiare, o comunque si diverte a non pagare. Ma è una cosa che ho appurato, questa.
0: Allora, ci sono i tirchi e ci sono gli avari, eh. C'è poco da fa, quelli che proprio ne approfittano. E sai cosa diceva un mio amico De Biasi?
3: Cosa diceva?
0: Chi è avaro con i soldi è avaro anche con i sentimenti. Radio Company. The summer is magic.

che d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: qui su Radio Company, amici. Buongiorno, buongiorno Vivi.
1: Buongiorno.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ragazzi, bene, molto bene, a parte
0: il caldo.
1: Il caldo se, notturno, più che altro è quello, perché di giorno sto in piscina e quindi riesco
0: a ma sentivo
1: a
0: che parlavi con De Biasi
1: così.
0: Che pure la doccia è calda.
1: Pure, pure l'acqua della doccia è calda. Io mi sveglio la notte, mi butto sotto la doccia, è calda pure quella e dico vabbè, ragazzi, non
0: ieri
1: so più
0: Viviana
1: che
0: si è addormentata, ragazzi, nuda, bagnata ancora dalla doccia, vero?
1: Vero, è così, è così.

0: Ciao amici, le 9 e un minuto, a domani.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia. 206 i voti contro l'uso delle chat, 133 quelli a favore. Allerta droni in Germania. Martedì sera all'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, ritrovato un drone vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Il comparto del marmo Apuo-Versiliese fermo per 8 ore per uno sciopero unitario. La protesta, proclamata dopo la morte del 44enne Aldo Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro in un'azienda di Carrara. Nessuna tregua dal gran caldo per il nostro paese, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di Città Bollino Rosso per le temperature sono 27 su 27 monitorate. La FIFA conferma Gianni Infantino. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta d'apertura ai privati, ma ha ribadito il pieno sostegno al presidente. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Chase every friend.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

il matinè dopo la family. Ringrazio e saluto Enrico Sisma e Ale De Biasi. Arriviamo noi matti del matinè, Viviana che sono io, Martino che è in regia, tutti voi che ci ascoltate da nord a sud, da est a ovest in questo giovedì 6 agosto 2026, che per noi matti del matinè altro non è che la vigilia del weekend. Oggi è un giorno particolare perché abbiamo battuto un record, non bellissimo, ma vi dico che in questo giovedì tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore sono posizionate nel livello più alto, ovvero il livello 3, il livello più alto di attenzione per il mix temperature e umidità. Sono 27 su 27, quindi possiamo dire

0: questo messaggio che ci ha fatto particolarmente sorridere.
1: Allora, aspetta, no, non ce l'ho, ce l'hai tu.
0: Io ciao ragazzi, scusa. Io uscirei in mutande e canottiera tipo Mago Ronzo. Perché non uso il pigiama. E Mago Ronzo era. Però Mago Ronzo si agghindava anche, aveva anche la bella la collana.
1: Allora, scusa, ma allora, non è che perché esci in pigiama devi uscire appunto.
0: Secondo me sì, è quello che invece ho detto fin da inizio puntata. Però, se devi uscire in pigiama è perché non hai voglia di prepararti.
1: Vabbè, però un accessorio, una collana al volo da portare, tipo così, certo. La lanci in aria e la metti.
0: Ad agghindare i muschi e i licheni che si sono formati durante la notte. Che schifo.
2: Per tutta la giornata stavo comodamente a mio agio. Su Radio Company,
3: come on! L'estate da mordere.

0: sono con Juice qui a Company Snack. Allora è arrivato un messaggio. Barbara da Padova dice: ciao, io ho accompagnato tante di quelle volte mio figlio alla fermata dell'autobus in pigiama che si vergognava lui per me.
1: Allora ci vai da solo, figlio mio. Non ci si vergogna della propria madre, anzi urliamolo a tutti: figlio mio, quanto ti vuole bene mamma.
0: Aspetta, sai che bello, aspetta che mamma scende, ti dà un bacio.
1: Sì, esatto. Beh, io ricordo anche la mia di mamma, tutte le volte che mi veniva a prendere in discoteca, poverine, già escono e ti fanno questa grande cortesia alle 3 di notte, stanche morte, ci manca pure che si veste decente. Ovvio che fermata dalla polizia, salve, agente.
0: Guardi, si prenda mia figlia che è degenere, guardi, ecco, cosa mi fa fare.
1: Ecco, tutto questo perché purtroppo ancora non è moda. Ci sta provando Stefano Gabbana, ma ancora non è sdoganata questa cosa.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, girare in pigiama anche no. Il pigiama è nato per andare a letto. Che uno voglia mettersi un bel pigiama per andare a letto, tutto di tanto di cappello, insomma, ognuno può fare quello che vuole.
0: Sì.
2: Perché lo fa Stefano Gabbana? Cioè, non è che si sdogana una roba del genere in questa maniera qua. Perché se lo faccio io, voglio dire, mi prendono, mi fanno un TSO e mi portano via. Senza se e senza ma. Quindi il pigiama va benissimo, bello, firmato di seta, d'organza, ricamato, quello che volete.
0: Una tenda.
2: Però per uscire no, esiste l'abbigliamento.
0: Ah.
2: Ok. È che loro probabilmente non vendevano pigiami, quindi lui doveva sponsorizzare pigiami.
1: Ah.
2: Buona giornata, beh. Samuele.
1: Samuele, ciao, a te Samuele. Fanno un TSO se esci in pigiama proprio perché ancora non è sdoganato.
0: Ah,
1: una volta che diventa cosa pubblica possiamo farlo tutti.
0: Beh, cioè, comunque sono pigiami bellissimi. Se voi pensate ai pantaloni di lino che adesso gli uomini indossano d'estate, sono uguali.
1: Ma
0: praticamente
1: infatti,
0: non
1: noi
0: è...
1: ci siamo dati un'occhiata al video della sfilata, ma non sono pigiami. Ma io per permettermi quel pigiama lì, cioè se avessi un pigiama del genere ci andrei al mio matrimonio.
0: Ma certo, anche la borsa leopardata che hanno abbinato
1: sì,
0: a questa cosa.
1: Ma sì, non
0: però,
1: vale.
0: Secondo me uno dovrebbe sentirsi libero di dire: va bene, non sono bellissimo, non sono in ordine, però se devo andare a fare la spesa, sono in casa che sto sistemando, magari ho il supermercato sotto casa, mi vesto da dinosauro.
1: Tu continui a fare riferimenti a me, Leonardo. Il fatto che io esca comoda perché ho il supermercato sotto casa non ti dà la libertà di giudicarmi.
0: Infatti,
1: okay?
0: Guarda che di quelli lì, come se del supermercato ti scriveranno un biglietto: ma quando il trasloco?
1: E
0: così
1: di nuovo
0: almeno.
1: Non era un dinosauro, era un asino, e invece l'altra volta era una giraffa. Ero comoda, dovevo solo andare a ritirare una pizza. A me che me frega, lo dicevamo ieri se avete ascoltato la puntata. Siamo tutti un popolo di criticoni. Se ognuno si facesse gli affaracci sua,
0: certo,
1: tutti potremmo uscire in pigiama, tranquilli, puzzolenti, coi muschi e i licheni.
0: Volevo salutare l'addetto alle pizze, alle consegne delle pizze che ti incontra ogni settimana.
1: Tu almeno qualcosa da raccontare.

0: di pigiami.
1: Però è arrivato un commento. Adesso il messaggio era lungo, non possiamo metterlo tutto, sì, il messaggio vocale. Però volevo ringraziare Monica, che lei lavora nella moda, è un'esperta, sì, di moda, e dice: e sì, effettivamente sarà così. L'estate prossima tutte le persone avranno questo stile pigiama, mm-hmm, però lei dice anche no.
0: Soprattutto se il pigiama ha effettivamente le fantasie da pigiama. Quindi ripetiamo: la nuvoletta, la luna che dorme,
1: gli orsetti.
0: Cioè, gli orsetti. Poi salutiamo anche lei che dice: settimana scorsa alle 2 di notte in camicia da notte vado a prendere mia figlia, mi fermano i carabinieri. Signora, dove va? Prendere mia figlia. Ok signora, non le chiedo nient'altro, però poi vada a casa che vedo che ha molto sonno.
1: È stato anche carino.
0: Beh, sì, carinissimo.
1: Il carabinieri, no, perché poteva dire: ma vedi come è messa, cioè,
0: ma ti pare che... Scusa, ma che carabiniere è? Non si fa.
1: Ma ci sono dei signori.
0: E poi andrei a chiudere tutto con il messaggio che forse riassume, guarda, ogni tipologia di persona. C'è chi va via con i vestiti normali e fa più schifo che in pigiama.
1: Eccola lì, ti è. Chiusa, questo è porta a casa.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pelacani, già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il 5° nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Company, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Kiss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Don, scusate, qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo DJM, è il momento di giocare, per cui sigla!
1: Snackpot! Che buono!
2: Ma lo sentite il suono del dindino? Non è il suono che fa quello che potete vincere oggi, perché non ve lo, 50 euro non ve li diamo in monetina, no. Ve li diamo in sotto forma di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. 50 euro.
0: È un buono spesa a cartaccio, se lo volete anche regalare o dare a qualcuno, se volete la serata intanto ti do questo per fare la spesa, è una cosa, potrebbe essere una bella idea. Cosa fondamentale è andare a vedere qual è il punto vendita più vicino a voi dei nostri supermercati amici, e all'interno del supermercato cercate i prodotti col bollino giallo, che sono quelli che ritrovate nel sito Io Scelgo Veneto e i Friuli Venezia Giulia. Rappresentano proprio le eccellenze, i prodotti del nostro territorio.
2: 50 euro quindi sono in palio per voi, vi lasciamo il numero che è il 333-2688-688. Ci mandate un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Martino?
3: Suspense.
0: Allora, la domanda di oggi è questa.
2: Prego, Leonardo.
0: Grazie. Quale frutto contiene naturalmente l'enzima actinidia?
2: Difficile questa.
0: A. Papaya. B. Kiwi. C. Ananas. D. Fico.

0: fatto disco d'oro proprio ieri, quindi
1: brava,
0: congratulations. Ma adesso le congratulazioni andranno a uno o una di voi, ovvero colui o colei che ha risposto correttamente alla domanda di oggi.
1: La domanda era: quale frutto contiene naturalmente l'enzima actinidia tra papaya, kiwi, ananas e fico? Era proprio il kiwi. Tra l'altro la pianta
0: questa
1: del kiwi si chiama actinidia.
0: Non si chiama il kiwi?
1: Non, se non è il kiwi come il pero o il melo, ma è l'actinidia.
0: Okay. Buono a sapersi. Chi lo sapeva era...
1: Sara di Pordenone.
0: Ti
1: arriva il messaggio in questo momento. Saprai che sei tu. Ovviamente sarai richiamato dalla nostra Alessandra del centralone.
0: Tutti gli altri sapete che ogni giorno dal lunedì al venerdì 50 euro sono in palio per voi, quindi riprovate domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Adesso è arrivato il momento di passare la parola a Vittorio Ferro. Sentiremo i titoli principali di Company News. In primo piano una brutta notizia dalla musica.
4: E infatti si parte da lì tra poco con l'addio a Francesco Guccini. Il cantatore aveva 86 anni e esegue in forma privata nei prossimi giorni. Caldo e afa non mollano l'Italia nella morsa per altri 10 giorni, allarme frane in Alto Adige. Poi il Papa ad Assisi, stamane bagno di folle, i cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, ha detto. Scuola Bondi, diplomati con lode, sono 14.123, la maggior parte al sud. Molta cronaca, poi lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: del presente a concludere Snack oggi, o siamo qui tutti i giorni poi, per il passato Michael Jackson con Wallaby Starting Something e invece Another con 54 Ultra con Talk to You, quella guarda, altra mi blocca,
1: guarda, sei veramente bravissimo. Noi ci risentiamo domani con un italiano migliore sicuramente dalle 11 alle 13. Giulio Pegoleo e Martino, grazie per la compagnia.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro, edizione completa di Company News e poi ovviamente Belli Conte tutto il pomeriggio. Ciao a tutti,
1: fate i bravi ciccini.
2: Snack con Leo e Giulio Pego,
3: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. È mancato questa mattina a Pavana Francesco Guccini, il cantautore aveva 86 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha sottolineato come nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. A settembre è prevista una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di salutarlo, dice la famiglia. La Banca Centrale Europea sottolinea in un bollettino economico l'elevata incertezza attuale, l'impatto inflazionistico dello shock energetico, avverte la BCE, deve ancora manifestarsi appieno. Le stime sui prezzi dell'energia si confermano su livelli ben al di sopra di quelli registrati prima del conflitto in Medio Oriente. Il consiglio direttivo ribadisce che la politica monetaria seguirà un approccio guidato dai dati e non intende vincolarsi ad un particolare percorso dei tassi, mantenendo quindi cautela sulle future decisioni. Hiroshima ha commentato l'81esimo anniversario del lancio della prima bomba atomica. Alle 8:15, ora locale, un minuto di silenzio ha ricordato l'istante in cui il 6 agosto del 45 l'Enola Gay sganciò l'ordigno, causando oltre 140.000 vittime. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone e delegazioni da 121 paesi. Il sindaco Katsumi Matsui, nella sua dichiarazione di pace, ha chiesto l'abolizione delle armi nucleari. La premier giapponese ha ribadito l'adesione ai principi non nucleari del paese. Grande folla ed entusiasmo ad Assisi stamane per l'arrivo di Papa Leone al Franciscan Youth Meeting. Prevost ha esortato i cristiani ad essere operatori di pace, allargando mente e cuore oltre le paure e i pregiudizi per sottrarsi alla cultura della potenza, ha detto. Ha sottolineato che da San Francesco si impara la radicalità evangelica, l'opposto del fondamentalismo, che rende sensibili e accoglienti. Il Papa poi celebrato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, luogo simbolo della vocazione francescana. La siccità continua a colpire duramente il nord Italia e i pochi temporali estivi, sviluppatesi quasi esclusivamente in montagna, non sono riusciti ad alleviare la grave sofferenza dei fiumi e laghi. E una grande colata di fango e detriti ha colpito nella notte San Giovanni in Val Aurina, in Alto Adige. Le forti piogge hanno ingrossato il Rio Rosso, provocando uno sbarramento temporaneo del torrente Aurino e la chiusura della strada della valle. Non risultano feriti, ma per precauzione sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, circa 120 persone. Gli sfollati e chi non può raggiungere l'alta valle vengono assistiti a Lutago dai vigili del fuoco e dalla Croce Bianca. Sul posto al lavoro escavatori, droni e molte squadre di soccorso, mentre nelle prossime ore altri temporali non sono esclusi. L'antitrust ha inflitto multe per 2,675 milioni di euro a Bird Dot e Lime. Le società di micromobilità sono accusate di aver ostacolato l'uso di pacchetti di corse gratuite destinati agli abbonati del trasporto pubblico di Roma. L'autorità ha concluso che le 3 aziende hanno gestito male le richieste, rendendo difficile l'attivazione dei pass e riducendo il tempo utile per utilizzarli. A Bird è stata contestata anche la disattivazione arbitraria degli account utenti. Il Codacons ha valutazioni legali per ottenere l'indennizzo per gli abbonati Metrobus danneggiati. Gli investigatori indagano sull'allarme bomba che ha colpito ieri 6 centri commerciali in Lombardia. L'ipotesi principale, oltre al gesto dimostrativo, è la ripicca verso un privato. Gli inquirenti hanno individuato il titolare dell'utenza cellulare indicata nell'email di rivendicazione. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe parlato di una possibile vendetta nei suoi confronti. Sia lui che l'utilizzatore della linea sono stati ascoltati. Nel frattempo, i centri commerciali, 6 in tutto, hanno riaperto, pur con alcune verifiche scientifiche ancora in corso. Scuola si chiude con un bilancio positivo, la maturità 26, sono 14.123 i diplomati con lode, oltre 300 in più rispetto allo scorso anno, con una forte concentrazione nelle regioni del sud. La Campania guida la classifica, seguita da Sicilia, Lazio e Calabria. I licei confermano i risultati migliori con l'8% di lodi al classico e il 6,1% allo scientifico. Ma sentiamo Daniele Grassucci di scuola.net, la maggior parte dei diplomati con lode è al sud.
6: Il voto di maturità tende a raccontarci un esito diverso rispetto a quello delle prove invalsi. Come è normale che siano, le prove invalsi sono delle prove standardizzate che misurano le competenze minime attese in italiano, matematica e inglese. La maturità chiaramente va a misurare uno spettro più ampio di competenze, va a misurare anche il percorso degli studenti. Ricordiamo, circa il 40% del voto i candidati se lo portano da casa tramite i crediti scolastici, che di fatto sono la traduzione della media degli ultimi 3 anni di scuola. È una fotocopia di quello che è avvenuto negli anni passati, perché pur cambiando in parte il contenuto dell'esame, non è cambiato il sistema di valutazione e soprattutto gli studenti si giocano gran parte del voto negli anni precedenti all'esame.
5: Detto che la Campania guida la classifica col maggior numero di diplomati lodevoli, il dato è che ormai si boccia pochissimo in tutta Italia.
6: 0,2% gli studenti bocciati, concentrati in gran parte nei tecnici e nei professionali. La vera difficoltà è nell'ammissione, perché lì sì, per poter accedere all'esame bisogna avere sufficienza in tutte le materie, condotta inclusa. Se c'è qualche insufficienza c'è la possibilità di essere ammessi attraverso il cosiddetto voto di consiglio. È nell'ordine delle cose di chi sa leggere come è costruito l'esame. Si stupisce chi non conosce questo tipo di modalità, che ovvero coloro che hanno fatto la maturità sperimentale dal 68 al 99, in cui tutto il voto si giocava all'esame, non c'erano i crediti scolastici.
5: A Udine, 3 adolescenti di Pradamano fra i 13 e i 14 anni sono stati ammoniti dalla polizia locale per aver allestito un banchetto di limonata, caffè e pasticcini senza autorizzazioni. L'obiettivo era raccogliere fondi per l'acquisto di un motorino. L'intervento è scattato dopo una denuncia. I genitori stanno valutando adesso una raccolta fondi per sostenere l'intraprendenza dei figli, trasformando la singolare vicenda in un'occasione di solidarietà. Lo Sport: l'Italia festeggia 18 medaglie agli europei di nuoto a Parigi. Mercoledì sono arrivati 3 podi nelle acque libere: oro per Taddeucci, bronzo per Paltrinieri e Pozzobon. Un ulteriore bronzo è giunto dal nuoto artistico nel programma acrobatico. Il medagliere azzurro conta 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Oggi sono in programma le finali del sincro da 3 metri femminile e della piattaforma da 10 metri maschile. In meteo nel pomeriggio attesi temporali di calore sulle Alpi, in particolare quelle orientali, e sull'Appennino centro-meridionale. Fenomeni localmente di forte intensità sono possibili anche in Trentino Alto Adige e sulle zone interne montuose delle isole. In serata l'instabilità si concentra sull'estremo nord-est, con possibili ripercussioni sulla pianura veneta orientale e friulana. Sempre caldo intenso. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.
7: I gotta find my way back to summer paradise.

15:19, amici, ancora buon pomeriggio. Io sono Joe, fino alle 16 insieme all'interno dei Pischelli a Mollo. Oggi parliamo di gemellaggi, quindi tradizione, cultura che può esserci appunto tra due paesi, magari molto distanti tra di loro, ma che in questo caso sono uniti proprio per quelle che potrebbero essere le tradizioni comuni. Quindi voi conoscete, voi sapete con quali città è gemellato il vostro paese, la vostra città di residenza? Andiamo avanti. Qualcuno scrive, per esempio Cristina scrive: Trichiana Paese del libro è gemellato con Saubens, paesino molto molto bello, non così tanto distante da Tolosa. Ok, poi Castelfranco Veneto l'avevamo già detto, quindi con la città di Guelph. Poi Casal Serugo è gemellato con Pola de Siero in Spagna. E giustamente poi c'è questo ascoltatore che dovrebbe essere Mattia, che dice: io mi chiedo tra l'altro, chissà questi che cosa pensano di Casal Serugo e noi di loro, cioè troverò mai un Pola de Sierese sulla mia strada per chiamarlo gemello? Non è così che funziona, cioè poi la maggior parte delle persone manco lo sa, però è figo sapere che questa città è gemellata e capire le motivazioni, cioè quali sono le tradizioni in comune tra i due paesi. Poi andiamo avanti, Cristina da Vicenza dice: Vicenza è ufficialmente gemellata con due città, la prima ha praticamente un nome impronunciabile di un comune in Germania, Pforzheim, boh, dal 1991, e poi Annecy, Francia, dal 1995. Dai, 333-2688-688, se non sapete potete anche cercare su internet, cioè molto tranquillamente andate su Wikipedia, screen, e cercate città con le quali appunto è gemellato il vostro paese, la vostra città di residenza. 333-2688-688.

Amici con Wake Me Up su Company, amici 15 e 27, gemellaggi dalla vostra città. Allora, qualcuno scrive Abano Terme, che è gemellata, non lo sapevo, con Shibukawa, Giappone. Oppure, sempre in Germania, un altro nome impronunciabile, ovvero Bad Fussing, non lo so. Boh, raga, il tedesco qua malissimo. Poi Adria, tipo Hermoux, Francia, Lampertin, Germania e Rovigno, Croazia. Questa è bella semplice. Arzignano, invece, per esempio, Samos in Grecia. Poi qualcun altro dice Annone Veneto, ok, un'altra città in Francia che si chiama Saint-Astier, ok, o per esempio Agordo con Dolomieux, che si trova appunto in Francia. Ragazzi, non ridete della mia pronuncia in francese o della mia pronuncia in tedesco, perché sono lingue che non ho mai studiato, però magari dall'altra parte qualcuno le sa e magari dall'altra parte qualcuno potrebbe mandare un vocale con quelle che sono le pronunce corrette. In ogni caso, 333-2688-688, fino alle 16 insieme, un'altra mezz'ora da passare praticamente insieme. Pensate un attimo alla vostra città di residenza. Se siete così bravi da sopportare questo caldo, potreste andare davanti al cartello, a uno dei tanti cartelli che indica l'ingresso nella vostra città, e vedere se c'è proprio un gemellaggio con qualche altro paese nel mondo. Oppure, se siete molto più pigri e anche di conseguenza più veloci, più smart, cercate su internet se effettivamente nel vostro comune di residenza ci sono dei gemellaggi, e se ci dovessero essere,

0: Company 15:34, tanti gemellaggi. Tra l'altro qualcuno scrive: tra Vicenza e Udine nessuna differenza. No, in realtà no, con Vicenza li avevamo letti poco fa, se non sbaglio doveva essere tipo una città, una in Germania e l'altra in Francia. Mentre per quanto riguarda Udine c'è il gemellaggio con Esslingen am Neckar, che non so come cavolo si pronunci, comunque una città in Germania, poi una città in Francia e attenzione raga, anche Villach in Austria. Non lo sapevo che Udine fosse gemellata anche con Villach in Austria. Mi incuriosisce il legame che possa esserci tra le due città, magari a livello proprio culturale o comunque da quelle che sono le tradizioni comuni. Va bene, poi andiamo avanti. Allora, qualcun altro dice Bonavigo Gialetto, che è provincia di Verona, gemellato con Ober-Ilbersheim. Mentre poi abbiamo, ricordo che il mio paese era gemellato con Biscarrosse, Francia, forse non so come cavolo si pronunci. In ogni caso, anni fa passai casualmente per questa città, nessuno sapeva e non c'era scritto nulla riguardo al mio paese. Ah, cavolo, questo è strano, anche perché dovrebbe essere, diciamo, uguale sia per un cartello che per l'altro, quindi sia in Italia che appunto in Francia dovrebbe esserci la dicitura del paese con cui è gemellato. Boh, mi pare strano che qualcuno scriva qualcosa completamente a caso senza che l'altro sappia, non lo so. 333-2688-688, fino alle 16 insieme, oggi si parla proprio di questo. Sapete con quali città è gemellato il vostro paese di residenza? La città in cui vivete? Lo sapete? Bene, non lo sapete? Cercatelo. Avete voglia di dirlo? Vi aspetto qui su Company.
1: Go! Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company.
2: Fischelli a mollo!

0: viaggio. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

L'ultimo di Joel Corry si chiama Whisper e siete su Company, amici. Dai, ultimi 15 minuti, ultimi messaggi, ultimi gemellaggi con la vostra città, appunto, la città in cui fondamentalmente vivete. Allora andiamo avanti. Qualcuno scrive: ciao, Bagnoli di sopra è gemellato con Hard, Austria. Grandissimo Maurizione. Poi abbiamo Isola della Scala, gemellata con il comune tedesco di, credo si pronunci, Budenheim, situato nel distretto di, vabbè, Magonza, Bingen. Il patto di amicizia e gemellaggio risale al 1991. Poi ci spostiamo, praticamente verso Belluno. Il mio paese, Revine Lago, è gemellato con Mitterdorf e, aspetta, è tutto uno, Mitterdorf an der Rab in Austria. Va bene, dai, comunque alla fine sono gemellaggi soprattutto che hanno a che fare con, diciamo, con la parte nord, diciamo, dell'Europa. Però per esempio io ne avevo altri che avevo trovato, tipo abbiamo detto, allora, Rieti gemellato appunto con una città che si trova in Giappone, quindi sicuramente estremamente raro. Poi andiamo avanti, abbiamo Rimini, città gemellata con Ziguinchor, Senegal, Seraing, Belgio, e Sochi in Russia. Greccio, gemellata con Betlemme. Cesa, provincia di Caserta, gemellata con Netcong, Stati Uniti d'America. San Cesario di Lecce, quindi siamo in Italia, Salento. Poi abbiamo una città in Polonia da un nome impronunciabile, una in Slovacchia da un nome impronunciabile e due in Albania che dovrebbero essere Kamenz e Klos. Auronzo di Cadore, gemellato con Ilopolis e Rio Grande do Sul in Brasile. Dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688, messaggi scritti, vocali, foto, screen. Sapete con quali città è gemellata la vostra città di residenza?

0: Company, praticamente quasi alla fine di questa puntata in questo giovedì 6 di agosto. Grazie per tutti i vostri messaggi, amici, e ci risentiamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
2: Fischelia Mollo!

0: 14. Ciao.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: I fiscalli di Radio Company.
0: Le 16 e un minuto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, qui a Radio Company, quando siamo pronti a dare il via ad una nuova, entusiasmante, iconica puntata di Brutti ma in costume.
1: E da, buon pomeriggio.
0: Salve.
1: Mettiamo la sigla.
0: Dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
3: Allora ti consiglio di agosto,
0: No, grazie, no, ti ho detto microfoni spenti.
3: Vado io.
0: Accendo il microfono.
3: Allora aspetta,
0: c'è una coordinazione fra di noi.
3: Questa la tagliamo.
0: Ah no, siamo in diretta. Va bene, 6 agosto, cosa volevi dirmi?
3: No, volevo dirti di stare un po' distante perché oggi ho avuto a che fare con tipo, com'è che si chiama? Lana di vetro?
0: Credo si chiami lana di vetro.
3: Ho prurito dappertutto. È una roba veramente brutta.
0: Beh, hai risaputo che la lana pizzica. Tu per inverno usi le mutande di lana.
3: Che materiale fastidioso.
0: Tra l'altro, oltre alla lana di vetro, oggi mi sfoggi anche una pettinatura che è una sorta di incrocio tra Farrah Fawcett e Ridge di Beautiful.
3: Wow.
0: Sì, sembri molto cotonato.
3: Sembra molto Labrador, diciamo.
0: Sì,
3: anzi, più Golden Retriever.
0: Sei un bel Golden Retriever. Buon pomeriggio, Pietro.
3: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao, voi ascoltatori. Voi che avete o meno a che fare con la lana di vetro.
0: Esatto. Mm-hmm. Che poi viene usata, l'hai usata per fare cosa?
3: No, è un isolante.
0: Cosa hai isolato?
3: No, non ho isolato io. Cioè, ero in un posto dove c'era questa roba qui per tipo il controsoffitto.
0: Ah, ok.
3: E c'è sta roba qua, c'è brutta.
0: Ma tu cosa vai a fare nei controsoffitti adesso?
3: Fatti i controsoffitti tu.
0: Esatto, no. Cioè, così per indagare. Non è
3: vuoi,
0: che sei...
3: vuoi proprio saperlo?
0: No, ho guardato la settimana scorsa.
3: No, veramente vuoi saperlo?
0: No. Ho guardato un film la settimana scorsa che si chiama The Roofman, che era uno che faceva.
3: Bravo, l'ho visto anch'io.
0: Che faceva, rapinava i McDonald's entrando dai controsoffitti.
3: Sì, bello.
0: Per quello te l'ho chiesto.
3: No, non ho fatto quello. Però i panini li ho mangiati lo stesso.
0: Un Big Mac l'hai mangiato.
3: Va bene, cominciamo, amici.

0: Chico con DJ Goya, Jason Derulo e Melody.
1: Sai che questi dischi che sono tipo reggaeton, però sono molto, molto sensuali, mi piacciono.
0: Ti piacciono?
1: Sì, non so, è un genere che non avrei mai pensato di farmi piacere, invece mi piace.
0: Infatti pensavo anch'io ci fosse un po' di speranza, ma me l'hai proprio me l'hai proprio buttata per terra.
1: Vabbè, dai, sai, io sono uno poliglotta dal punto di vista musicale, cioè mi piacciono tutti i generi, dalla classica al jazz, anche queste cose qui a volte, cioè non disdegno niente, non sono uno di
0: sono
1: quelli...
0: le cose che dicono quelli che non ne sanno tanto di musica, io te l'avverto. Vabbè, cosa ascolta? Ah, io ascolto un po' di tutto.
1: Sì,
0: della
1: serie... vero, hai ragione, hai ragione.
0: Non si dice
1: però
0: così.
1: Sai bene che non è così, sai bene che non è così.
0: Purtroppo so che non è così. vedo quali sono i vinili che compri su Amazon.
1: Esatto,
0: purtroppo.
1: Va bene, facciamo una piccola pausa. Tra poco ci sono un po' due o tre cose, però ne voglio parlare insieme a te prima che non si sa mai.
0: Ah, okay,
1: cioè,
0: sì.
1: Sei tu quello che dai il permesso per le cose.
0: Avvisami prima.
1: Tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: parlare d'amore qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso parliamo di una cosa
1: di gente strana, sì.
0: Gente strana, gente e dove strana. Trovarla?
1: Gente strana è una notizia che è uscita ieri, ha un po' invaso i vari social, però è una cosa veramente particolare, perché c'è questo ragazzo che si chiama Leon Gillespie, è un gallese di 26 anni che è stato arrestato e multato anche, tra l'altro,
0: anche se di poco, 300
1: sì,
0: euro,
1: poco, 200 sterline, una sì, cosa 300 di questo euro, tipo, perché si piazzava sul tetto di un ospedale in Galles, un ospedale che tra l'altro ha un nome impronunciabile, cioè che non riesco a, è scritto Isbity Glen Clyde, una roba di questo tipo. Ok, si piazzava sul tetto vestito da triste mietitore,
0: sì, vestito da morte praticamente,
1: sì, insomma, comunque lì messo così, e si metteva sul tetto e ogni tanto a random così indicava una persona, uno di quelli che stava entrando in ospedale.
0: Esatto. Vabbè. Allora, di per sé fa ridere pensarla così,
1: sì, ma tu prova a immaginare, vai in ospedale, magari non stai neanche tanto bene, vedi questo in alto sul tetto che ti indica, dici oddio, è proprio una giornata sbagliata
0: ma
1: oggi.
0: Soprattutto tutti quelli che ieri sono entrati in psichiatria erano veramente a un certo punto convinti di essere matti. Ha detto: tenetemi qui, è meglio che mi teniate qui perché sono matto vero.
1: Sai qual è la cosa strana di questo personaggio? È che quando la polizia l'ha arrestato, intanto sono intervenuti i vigili del fuoco per farlo scendere, perché non si sa neanche come sia salito su quel tetto, va bene. Lo stesso ragazzo ha ammesso di aver rubato cibo e lettiera per gatti di un valore compreso tra le 30 e le 40 sterline da un negozio che c'era lì, e anche cibo e bevande da un supermercato.
0: Perché?
1: Non lo so, però
0: ha detto: visto che mi arrestate, facciamo tutto un conto unico. Che faccio? Lascio?
1: Esatto, scusa.

0: Perfetto, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso arrivano i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. La siccità continua a colpire duramente il nord. I pochi temporali estivi, sviluppatisi quasi esclusivamente in montagna, non sono riusciti ad alleviare la grave sofferenza di fiumi e laghi. E una grande colata di fango e detriti ha colpito stanotte San Giovanni in Valle Aurini, in Alto Adige. Le forti piogge hanno ingrossato il Rio Rosso, provocando uno sbarramento temporaneo del torrente Aurino e la chiusura della strada della valle. Non risultano feriti, ma per precauzione sono stati evacuati un albergo e tre case per circa 120 persone. Gli sfollati e chi non può raggiungere l'alta valle vengono assistiti a Lutago dai vigili del fuoco e dalla Croce Bianca. Sul posto lavorano escavatori, droni e molte squadre di soccorso, mentre nelle prossime ore altri temporali non sono esclusi.
1: Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: Days qui a Radio Company. Adesso ci facciamo una piccola pausa, ma tra poco, come dice il mio caro collega,
1: arriva
0: quel
1: momento,
0: quel momento interessante,
1: no, quel momento
0: quel momento là. A tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
3: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: stabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume,
1: sì.
0: E che però mantiene una costante, che è quella della mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, diciamo che d'estate siamo un po' più leggeri.
0: No, siamo uguali, però.
1: Uguali,
0: non cambia niente.
1: Allora, matrimonio, ti leggo solo il titolo. Matrimonio da incubo, il vino finisce dopo un'ora, la torta.
0: Che cosa
1: arriva,
0: finisce?
1: Finisce dopo un'ora.
0: No, che sì, che cosa
1: il vino,
0: finisce?
1: Il vino,
0: ok. Non avevo capito.
1: Non avevo scandito bene, scusa. E la torta arriva alle 2 di notte.
0: Ok.
1: La torta nuziale a 2 di notte.
0: Però se è finito il vino, vuol dire che erano già ubriachi.
1: No, ce n'era troppo poco.
0: Ah, okay. Ok.
1: Agenzia condannata a pagare 30.000 euro. Bene, leggendo questo titolo, il mio caro collega Stefano Ferrari,
0: sì,
1: subito è proprio così, pam pam, perché io so che lui ne ha tantissimi di questi momenti. Mi dice: guarda, facciamo qual è il momento peggiore nei matrimoni.
0: Esatto.
1: Facciamo questa. Io ho detto: va bene, facciamola, arrischiamocela, diciamo. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti vocali. Secondo voi qual è il momento peggiore in un matrimonio?
0: In quanto invitati,
1: bisogna dire,
0: cioè non,
1: certo,
0: in quanto sposo o sposa.
1: Assolutamente,
0: sto parlando,
1: sì,
0: degli invitati.
1: Invitati,
0: perché sposo,
1: certo,
0: e sposa, matrimonio è una figata.
1: Ma è giusto, cioè loro,
0: allora,
1: lo vivono in un modo diverso.
0: Ti dico che per me il matrimonio, se va da giugno a settembre,
1: sì,
0: per me il momento peggiore è quando ricevo l'invito. Praticamente quello è il momento,
1: sì,
0: peggiore,
1: sì,
0: del,
1: è
0: matrimonio.
1: È vero, io ti dico la verità, quando ci sono, fanno i giochini.
0: Quali giochini?
1: Sai che ci sono, fanno i giochi, tipo per fare i giochi con gli sposi.
0: Ma che matrimoni vai? Scusa.
1: No, lo fanno tutti, dai, ci sono dei giochi tipo che fanno sedere lo sposo, gli fanno delle domande, lo bendano. E
0: sì,
1: tu ti...
0: sì, è vero, è vero. E poi giustamente chiedono a te, che sei speaker radiofonico, di condurre il tutto.
1: Sì, beh, io ho anche sposato una coppia.
0: Sì?
1: È quello che
0: sta divorziando? È questo amico che sta divorziando?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok.
1: Vabbè, comunque non importa. Sì, però non c'entra questo.
0: No, ci mancherebbe.
1: Niente io.
0: Mica,
1: dai,
0: colpa tua.
1: No, assolutamente.
0: No.
1: Non è colpa di nessuno.
0: No, infatti, no.
1: Va bene, allora, 333-2688-688, così, pensateci proprio velocemente. Qual è, secondo voi, da invitati, il momento peggiore di un matrimonio?
0: Dai.
1: Degli altri, ovviamente.
0: Sì.
1: Fatecelo sapere, vi aspettiamo. 333-2688-688, scritti o vocali. Radio Company. The summer is magic.

0: The Bosa Magnetic qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, care amiche, cari amici, qual è il momento peggiore, quello che vi piace di meno dei matrimoni in quanto invitati.
1: Sì, esatto. Allora, intanto ci scrivono le vostre grasse risate. Le mie sono grasse, quelle di Ferrari invece fit. Sono delle fit risate.
0: No, questa è la mia finta risata.
1: Questa è finta.
0: È mia di tipo 15-20 anni fa.
1: Mm. Sì, infatti è una risata giovane, si sente.
0: Sì, si sente.
1: Le vostre risate grasse vi faranno dimenticare la giornata lavorativa pesante appena trascorsa. Bene, siamo contenti.
0: Ci fa piacere.
1: È il nostro scopo, diciamo. Il nostro
0: scopo.
1: Allora, ciao simpatici. Beh, mi verrebbe da dire il momento foto degli sposi. Mi è capitato che il buffet non partisse fino al loro arrivo. E noi lì impalati ad aspettare il nulla cosmico. Almeno fateci mangiare. Al nostro, quando siamo arrivati prima del pranzo, buffo, e non abbiamo trovato nulla. Almeno non avevo nulla da reclamare, avendo la pancia piena.
0: Sì, perché normalmente fanno questa roba in triangolazione. Cioè? Nel senso, dalla chiesa, ok, quindi la base del triangolo.
1: La base del
0: altra
1: triangolo.
0: Base del triangolo, che è tipo a 150 km, è il buffet. Nel frattempo, gli sposi vanno a fare le foto in una posizione che è triangolata con le prime due. Mm-hmm. Che fa un totale di tipo 250
1: km. Certo, ho capito, vabbè.
0: Hai capito?
1: Sì, allora, ciò compagni, la parte peggiore per me di un matrimonio è quando cominciano a fare il karaoke. Sì, che poi c'è canzone di Eros, quella c'è sempre. Mi sposerò perché?
0: Vabbè, è chiaro.
1: La più bella cosa.
0: Assolutamente. Al tuo invece cantavano acido acida,
1: Dei Prozac. No, io non mi sono mai sposato, amico.
0: È vero.
1: Quindi da dare il fuoco agli sposi anche a chi ha inventato il karaoke. Ciao simpatici, ciao. Per me il momento peggiore è tra l'arrivo degli invitati e quello degli sposi, che nel frattempo sono andati a farsi le foto.
0: Ah, vedi, è il momento più odiato.
1: Erika mi dice: quando mi presentano gente che non conosco e devi iniziare a dire cose del tipo: buoni sti tramezzini, chissà dove li hanno presi.
0: Non è una normale conversazione da matrimonio, però.
1: Ciao, io mi sono sentita in colpa verso i miei invitati per la durata della cerimonia, 1 ora e 45 minuti. Ma la cosa che mi pesa di più è il non potervi alzare durante il pranzo cena. Ad un matrimonio, appena tentavamo di uscire in giardino dalla porta che avevamo accanto al tavolo per riprendere fiato da quello che era diventato un sequestro di persona, i camerieri venivano a riprenderci in giardino sgridandoci e dicendo: le portate non sono terminate.
0: Ah,
1: le portate non sono terminate, bestie, rientrate.
0: Fatto.
1: Cani maledetti.
0: Cioè, dove sono andati a fare la cerimonia? A Regina Celi?
1: Sì. E vi dico solo che il matrimonio è iniziato al mattino e finito a pranzo del giorno dopo. Elena, madonna, che roba era? Era un matrimonio,
0: madonna.
1: Cioè, non lo so, di qualche famiglia,
0: neanche il Capodanno al sud. Neanche il Capodanno al sud.
1: Va bene, 333-2688-688, WhatsApp, scritto e vocali. Qual è il momento da invitati peggiore dei matrimoni

0: scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Si chiude con un bilancio positivo la maturità del 2026. Boom di diplomati con lode sono 14.123, oltre 300 in più rispetto allo scorso anno. Rappresentano il 2,9% degli studenti, con una forte concentrazione nelle regioni del sud. La Campania guida infatti la classifica, seguita da Sicilia, Lazio e Calabria, mentre in Lombardia le lodi sono 760. I licei restano gli indirizzi con i risultati migliori, 8% di lodi al classico, 6,1% allo scientifico. Scende invece la quota dei diplomati con 100 su 100, passata dal 7,1% dello scorso anno al 5,3% di quest'anno. In tutto ha superato l'esame il 99,8% degli studenti ammessi, secondo i dati appunto del Ministero dell'Istruzione.
0: Arrivano i consigli per gli acquisti
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: E dopo qualche minuto di la la la la la è arrivato il momento anche di che chiudere la mezz'oretta dedicata a voi. Oggi vi abbiamo chiesto qual è, secondo voi, da invitati, il momento peggiore di un matrimonio.
1: Bene, ciao Brutti, io credo che il momento peggiore dei matrimoni sia dall'inizio alla fine, poi il tempo vola.
0: Ah, ok.
1: Molto bene. La gente che piange, mamma quanto mi infastidisce, ecco, quindi quello è il momento peggiore.
0: Lo sposo. No, non è.
1: No,
0: i parenti, i parenti.
1: Sì, durante la cerimonia, penso.
0: Sì, sì, no, sì, durante,
1: no,
0: sì,
1: durante il pranzo, cioè, non è che piango.
0: Qualcuno parli, parli ora o taccia per sempre. Tu sei lì, beh.
1: Senti, poi c'è questa storiella che ti volevo far sentire. Sentiamola.
2: Matrimonio di una mia amica a cui io facevo da damigella. Durante l'inizio del pranzo, la madre e la sorella di lui, che erano contrari al matrimonio, si alzano e se ne vanno in segno di protesta. Io mi alzo mentre loro stanno uscendo dalla porta e dico: un brindisi agli sposi, alla faccia di chi gli vuole male, che muoiano presto. Davanti a tutti, con la madre della sposa che si è alzata e mi ha fatto un applauso.
1: Ma perché la sorella e la mamma dello sposo non volevano questo matrimonio che non sapeva da fare?
0: Lo stai chiedendo a me?
1: Non lo so, magari.
0: Secondo te io so tutto.
1: Intrighi a corte.
0: Sì, può essere.
1: Madre?
0: Madre?
1: Va bene, 17 e un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Runway, il disco di Lady Gaga e Deci qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Puoi ripetere velocissimamente quello che hai detto a microfoni spenti? Quello che hai detto immediatamente prima di darti una ravanata sui maroni?
0: Cosa ho detto?
1: Allora, si è messo agli atti vostro onore che il signor Pietro qui presente ha detto ad un certo punto: è da tanto però che non mi invitano ad un matrimonio. E poi improvvisamente ti sei toccato.
2: Io ero già dimenticato di questa cosa.
1: Esatto,
2: cosa
1: no, volevo ribadirla, perché se ho la possibilità di buttarti un po' di sfiga, sai che lo faccio sempre volentieri.
0: No, lasciate stare.
1: Ti sta squillando il telefono.
0: Sono ammalato per quella data lì, non posso. A tra poco.
3: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: di darci una vostra opinione, visto che c'è stato questo sondaggio su un bel po' di persone dove sembra che ci siano delle cose che sono assolutamente delle red flag al primo appuntamento. Vi abbiamo chiesto: a voi cosa dà davvero fastidio a un primo appuntamento? Può essere loro citano a tavola, però a noi interessa anche magari un primo appuntamento in generale, cioè può essere a bere un caffè, cioè qual è quella cosa che vi mette in allarme, che vi dice è assolutamente da non fare con me perché scappo a gambe levate? Poi c'è qualcuno che si basa più su diciamo una presenza estetica, perché poi è quella che vai a valutare, no? Difficile che poi da 20 minuti, un'ora di dialogo tu possa già capire se hai davanti una persona che ti può attrarre oppure no. Ma c'è qualcuno che per esempio ci ha dato una risposta, sentiamo chi c'è in lista con te.
1: Se l'altra persona parla solo di se stessa ed ha un super ego smisurato, questi sono i primi campanelli d'allarme. Ciao cari.
0: Ciao, grazie. C'è U2 con Street of Dreams. Radio Company. The summer is magic.

anche di comportamento, di atteggiamento che vi mettono in allarme, che sono le vostre red flag, visto che c'è stato questo studio interessante. C'è qualcuno che mi scrive: ciao company, ciao Conta, ad un primo appuntamento, secondo me presentarsi con le ballerine significa suicidarsi da solo. Cioè, se uno si presenta con le ballerine, tu dici, visto che ci deve essere una certa presenza, la ballerina non aiuta. Però posso spezzare una lancia a favore anche delle donne, cioè nel senso, se la donna si presenta con la ballerina, magari c'è l'uomo che non apprezza questa cosa perché dice ti suicidi. Però anche l'uomo, secondo me, che si presenta col sandaletto, che è una di quelle cose che farebbe... Tu la faresti, Jim? No, no, non ti presenteresti con... al primo appuntamento col sandalone. Ho già capito chi ha davanti, non credo ci sia un secondo appuntamento. Si fa un po' per sorridere su questa cosa, però lui appunto dice: ciao Conte, ad un primo appuntamento, secondo me presentarsi con le ballerine significa suicidarsi da sola. Hai già capito chi hai davanti, non credo ci sia un secondo appuntamento. Sentiamo, perché fra un attimo ci saranno altri messaggi, però adesso Lil Nas X con That's What I Want. Here we go!

0: eccolo qua, Lil Nas X. Un sondaggio, che cosa ci dice? Che ci sono delle red flag che fanno scappare subito al primo appuntamento e bisogna farci molta ma molta attenzione, parlare solo di se stessi senza fare mai una domanda all'altro, stare col telefono in mano invece di guardarsi negli occhi. Quali sono dei segnali che vi fanno capire che dovete scappare a gambe levate invece che intraprendere una relazione? Fatecelo sentire, dai.
1: Ciao Radio Company, per me una red flag è il ragazzo che ci prova da subito alla prima uscita. Okay. E mi è capitato, e spiego anche il motivo, nel senso che alla prima uscita non conosci la persona, quindi non puoi, tra virgolette, già professarle amore e dirle sei la ragazza più bella che abbia mai visto, la ragazza ideale per me, perché non mi conosci. E quindi se fai così è la prima volta che mi vedi, vuol dire che è un po' il tuo modus operandi, che lo fai un po' con tutte, e per quanto mi riguarda appunto è un no.
0: Capisco, segnala fame. Questa è un affamato e quindi non c'è nessuna possibilità, o è uno che evidentemente è troppo, ci prova troppo velocemente. Questo diciamo è il segnale. C'è Milky con David Guetta.

0: Attenzione, non cadetemi nell'errore che succede ogni tanto, magari quando proponiamo un argomento così generale per tutti in lista, visto che comunque è un sondaggio che parla della vostra soggettività. Non commentatemi sulle scelte altrui, cioè nel senso, dopo sentirete un messaggio, perché comunque lo metteremo, di un amico, c'era l'amico di prima che commentava sulle ballerine. Non commentatemi sull'amico, che ognuno di noi ha delle scelte diverse, insomma. Se lui dice che le ballerine per lui sono un segnale, può essere che per qualcun altro no. Ma voi segnalateci che cos'è per voi la red flag, come ad esempio Silvia che mi ha scritto: ciao Conte, se uno parla solo di soldi al primo appuntamento lo saluto, Silvia. Magari invece c'è qualcuno che cerca proprio quello ed è assolutamente opposto a Silvia e vuole sentire qualcuno che parli di soldi perché interessa anche quello. Quindi cos'è per voi una red flag al primo appuntamento? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao company. Ciao. La cosa peggiore che mi potrebbe capitare durante un primo appuntamento è sentirla ridere e grugnire allo stesso tempo. Questa è una cosa che proprio non riesco a digerire nella maniera più assoluta. Ciao, buona serata.
0: La risata di... quella là, quella da fastidio. Vabbè, ci sono modi di sorridere e di ridere veramente diversi. C'è chi faceva anche un sibilo, che magari a qualcuno risulta super simpatico, a qualcun altro non è sopportabile. Abbiamo altra musica da ascoltare? No, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco con altre note scritte e note vocali.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro

0: Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Questa sera, ma è facile, ascolti Radio Company, questo 6 di agosto 2026, stai partecipando a Tutti in Lista Club Privé, ci state dicendo la vostra. A proposito di questo sondaggio interessante che è stato condotto su 3.000 persone che hanno risposto che cos'è per loro una red flag al primo appuntamento, cosa vi dà davvero fastidio a un primo appuntamento, qua dicono a tavola ma anche quando vi incontrate per la prima volta. Sentiamo chi c'è in lista con noi, eh?
1: Ciao ragazzi, se al primo appuntamento parla della sua ex, okay, scappate subito.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Beh, premettendo che per me in questo periodo la red flag è che respiri, ma tralasciando quello, per me è una red flag assoluta al primo appuntamento quando parla solo e esclusivamente della sua ex per tutto il tempo. Mi è capitato una volta e non ho finito neanche l'appuntamento.
0: Sì, bisogna essere anche predisposti però ad uscire, te ne rendi conto, amica che hai mandato il messaggio, perché sulla prima red flag basta che respiri, diciamo che uno parte un po' già in difficoltà al primo appuntamento. Poi sul fatto che parli della propria ex vuol dire che uno non è ancora uscito dalla storia precedente ed è quindi ancora legato a quello che è successo nel suo passato. C'è Giselle con The Mancha Midi Pill.

0: Concia Midi Pill per Giselle, uno dei pezzi più shazamati ultimamente, quindi anche da quello al fatto che comunque stia diventando una delle hit di quest'estate 2026. Vi abbiamo chiesto qual è per voi una red flag al primo incontro. Vogliamo sentire qualcun altro che aveva un'opinione, mi sembra.
1: C'è la compagnia. Allora, secondo me una red flag è quando lui insiste sull'uscire, ok, che sia solo anche solo prendere un caffè o andare a cena, e poi dice: no vabbè, ma il conto facciamo la metà. Mi hai chiesto tu di uscire più e più volte e poi mi chiedi pure di separare il conto. No, non ci siamo.
0: Questa è stata una cosa di cui abbiamo discusso qualche giorno fa, perché era partito proprio da una lamentela di una ragazza che si era lamentata, però in quel caso era stata lei a insistere sul fatto di voler uscire a tutti i costi, quindi la situazione era ribaltata. Qua in questo caso comprensibile, se lui ti insiste 20 volte, vuole uscire, poi al momento dell'invito non paga nemmeno, ci può essere insomma questa red flag, questo segnale. Fra un attimo sentiremo altri amici e amiche, intanto c'è Mr. Probs, Waves.

0: Sondaggio su 3.000 persone hanno chiesto quali sono i comportamenti che fanno scappare subito al primo appuntamento. I risultati: parlare solo di se stessi senza fare mai una domanda all'altro, che è quasi diverso da quello che hanno dichiarato molte ragazze che invece nel nostro sondaggio praticamente parlano che ciò che per loro è una red flag è quando si parla solo esclusivamente dell'ex, cioè sembra che se lui parla solo di se stesso a loro non dia fastidio questa cosa qua. Poi c'è come seconda risposta stare col telefono in mano invece di guardare, darsi negli occhi, sfoggiare marchi e vita social invece di essere se stessi, e anche usare paroloni difficili pensando di sembrare intelligenti. L'esperto dice che funziona l'esatto contrario, la semplicità conquista molto di più. Allora vi abbiamo chiesto a voi cosa dà davvero fastidio a un primo appuntamento, quali sono i segnali, la red flag, quello che vi fa scappare a gambe levate. C'è qualcuno che scrive: il telefono non sopporto, parlare con una persona che continua a parlare o prendere il telefono in mano e quindi non dà la giusta attenzione a ciò che ha davanti o quella che è la situazione che gli si pone davanti, e quindi giustamente uno si stizzisce e dice: al primo appuntamento se mi capita una cosa di questo tipo me ne vado via a gambe levate. Fra un attimo sentiremo, vuoi farlo sentire subito? Sentiamolo subito, vai.
1: Io credo che dipenda anche da chi cerchi, perché una ragazza che si presenta con le ballerine, sì, secondo me dà un senso di concretezza, che bada di più a stare comoda piuttosto che all'apparire. Quindi una ragazza più coi piedi per terra, visto anche l'altezza delle scarpe, però sì, io non la scarterei a priori, ecco.
0: Ok, tu non la scarteresti, però non mi hai detto che cos'è per te la red flag. Questo dicevo, cioè nel senso, l'amico di prima aveva detto che le ballerine per lui erano un chiaro segnale, poi a qualcun altro chi se ne frega, ma intanto a lui questa cosa gli interessava particolarmente. Ma a te? Cioè, perché se si va poi a chiedere che cosa non piace a qualcun altro e non a te, ma a me interessava invece la tua di opinione, questo per spiegare la cosa che avevo detto prima. Abbiamo Francesco Gabbani intanto con Summer Funk.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: Le vostre red flag, quelle che danno fastidio a voi, che la prima volta che andate ad un appuntamento vi mettono anche in difficoltà, perché poi ci sono dei racconti e ci sono anche dei messaggi che riusciamo a capire vi possono mettere in difficoltà. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai,
1: ciao Radio Company. Ciao. A me è successo più di qualche volta, qualche primo appuntamento, sì, dove lei non parla e a un certo punto lei ha lo sguardo basso, io le dico: ma cos'hai? E lei sbuffa e fa: niente, cioè niente cosa, non hai mai parlato, mai detto una parola, cioè solo che non sono riuscito a scappare via, diciamo che l'ho affrontata dopo.
0: Ok, cioè, diciamo che lei non è così sincera sulla felicità dell'appuntamento e questa cosa può stizzire, capisco, però si può accorciare forse l'appuntamento, quello si può fare, cioè quando ti rendi conto di una cosa del genere credo che sei abilissimo, da come mi hai mandato il messaggio, ad accorciare l'appuntamento a zero e a liberarti, diciamo, da una situazione che diventa veramente pesante perché lei non gradisce evidentemente la compagnia, e può succedere. Francesco Gabbani con Summer Funk l'abbiamo sentito, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, ancora tutti in lista Club Privé con altri messaggi da voi.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: novità, cioè nel senso come brano del presente, invece Bronski Beat con Why come brano del passato. Dicevo, Businessman si collega perfettamente con la risposta da parte di Giulia sulle red flag di cui stiamo parlando oggi al primo appuntamento. Red flag totale, un ragazzo che al primo appuntamento, dice Giulia, passa 10 minuti a spiegarmi quanto guadagna, che macchina ha, dove va in vacanza. Sembra un colloquio di lavoro per convincermi che valga la pena investire su di lui. Mi sono sentita valutata come un potenziale acquisto, non corteggiata. Questa è la dichiarazione da parte di Giulia. Noi controlliamo l'ora e fra un attimo sentiamo altri amici in lista con noi. Le 19.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: avanti. Ogni volta che viene proposta in serata si incomincia a saltellare come dei pazzi. Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, appunto, per Tutti in Lista. Ma non stiamo parlando di musica, stiamo parlando di voi, delle vostre red flag, di quello che vi fa fare marcia indietro magari ad un primo appuntamento, perché pensate, mamma mia, mi è capitata questa situazione qua, non volevo trovarmi qui. E quindi sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Red flag per me è una persona che intanto si presenta all'appuntamento tipo con le mani non curate, senza un abbigliamento magari che faccia vedere che un po' ci teneva a essere lì, e dopo una persona che scelga, cioè che scelga una persona che mostri sempre che parla di sé, che è piena di sé, che c'è solo lei e non ha nessuna voglia di condividere la serata.
0: Il super io, il super quello che col proprio io riempie praticamente tutta la stanza. Succede, succede. Majestic con Nono, Time to Groove.

Allegria, eccola qua, l'abbiamo risentito, That's Groove Majestic con Nunu, Time to Groove. Mentre c'è Davide che mi ha fatto pensare su questa risposta proprio in chiusura, perché dice: la mia red flag è quando passano la cena a parlare malissimo di tutti i loro amici, colleghi, ex partner. Penso sempre la stessa cosa, se parla così male di tutti gli altri con me, che conosce da 20 minuti, tra un anno parlerà così anche di me con qualcun altro, perché potrebbe capitare. Potrebbe succedere, Davide, anzi succede spessissimo, quindi forse il tuo modo di pesare non è così sbagliato, e quindi fai attenzione a coloro che parlano male, perché poi alla fine parlerà male anche di te. Ma io invece c'ho un'altra filosofia: chi se ne frega se parla male, cioè tanto. Siamo arrivati in chiusura del nostro argomento di oggi, ritornerà uno nuovo nell'appuntamento del venerdì. Intanto grazie a tutti quelli che hanno partecipato, e fra pochissimo siamo di nuovo insieme, perché arriverà anche lo spazio dell'Happy Vibes.

Di un canto d'amore, che è quello che ci fa Angelina Mango insieme a Marco Mengoni in questo pezzo che abbiamo appena sentito. Siete nel pomeriggio, ormai nella serata di Radio Company, in questo 6 di agosto 2026, e mentre siete lì avete l'opportunità e l'occasione, come sempre, di scegliere quale potrebbe essere il prossimo pezzo che non è immediato, perché dovete darci

Questa è Radio Company, ben ritrovati ancora tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday e per qualche minuto abbiamo riascoltato Jennifer Lopez. Uno dei suoi tanti successi era Ain't It Funny. Continuiamo però, non ci fermiamo. Gianluca Pacini è pronto a mixare altre canzoni. Tra poco Kylie Minogue, Cissy Peniston, Bob Sinclair, subito Articolo 30.

0: era la La Song, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto stasera giovedì per arrivare ad una brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.

E da Fabio De Magistris, siete su Radio Company, questo è il nostro appuntamento Company Yesterday, quindi a quest'ora da riascoltare ci sono solo i grandi successi di qualche tempo fa. Gianluca Pacini sempre in regia, tra poco sentiremo 50 Cent, Spike, Destiny Child

0: qualche minuto su Radio Company con Destiny Child. Abbiamo riascoltato Bootylicious, un altro dei successi scelti per questo appuntamento di stasera. Giovedì c'è Company Yesterday, Gianluca Pacini in regia, io sono Fabio De Magistris, pronto a farvi riascoltare altre canzoni, quelle che ci porteranno verso la conclusione praticamente del nostro appuntamento di stasera. Tra poco Martin Solveig, Groove Armada, Cesare Cremonini, subito Giovanotti, c'è Un raggio di sole.
1: Yeah.

0: anche Cesare Cremonini su Radio Company. Per qualche minuto abbiamo riascoltato uno dei suoi grandi successi, veramente, si intitola Mondo ed è la canzone che ci porta al termine, la canzone che chiude il nostro appuntamento di stasera, giovedì, ultimo contatto tra l'altro della settimana con Company Yesterday. Ringrazio Gianluca Pacini che è stato in regia da Fabio De Magistris. È tutto, io vi aspetto domenica, sarò qui su Radio Company a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.